Atafo me se otaye se. Ya me ho se tirani. Mama si bi e. Ora na. Watafo me ya koda woni. Ma wan anyone who